0: Chiquita Movida en la ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T Mayor.
1: Buonanotte a tutta la ventana, il piccoli di Chiquita Movida te portano un'alta nota in T Maggiore.
2: Che un sol che non me pique y una lluvia que cale, una canción de amor de Robe que...